0: ¿Te suena conocido? Así es. En Radio Energy. Los clásicos están presentes. Clásicos en Radio Energy.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fa tappelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col